afọ kande we awe to ero ze ero dodono nanu gbagbo yi se dale e megbo pepon dale gba e gba dodono ama me yesu wena lo e nanu gbagbo yi sa se gba eyin do merejo ago igodo ale donte matido ayaje to me afọ kande e we do po ero se gba devie me o le matito ye ke